0: Candelia di Pini vocalizzando Delirio.
1: Emisora Atlántico.
0: 8:02, las 8:02.